Mi mai contestato in una chat privata? Ho visto gente andare a casa in cerca di una situa e ritrovarsi a casa senza neanche l'acqua. Solo la pioggia fuori può dare sollievo. Le sigarette fanno male, la paura di volare pure. Ma cosa? Scappavi e poi cosa cercavi? Visto che più carri più distruggi tutto. Mentre lasci per strada.